0: Radio Esercito.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: Radio Esercito.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

vita un battito, vola in un momento. Quando t'accorgi è andata via col vento, con i suoi treni che non possono aspettare, le sue sorprese che spesso fanno male. Faccio i conti con le scelte da accettare, ho un nodo in gola che brucia come sale, per le ferite dei miei sbagli da pagare. Cerco

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

La Visione è un documento consultabile all'indirizzo www.esercito.difesa.it. Addestramento, tecnologia, valori, i pilastri del nostro futuro.

Made in Italy, la più bella musica italiana scelta per voi da Radio Esercito. Tutti i mercoledì dalle 14 alle 15 e replica il venerdì dalle 14 alle 15. Made in Italy, solo su Radio Esercito.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Recharge. Il sabato sera dalle 20 alle 22. Pura musica a 120 bpm. Al passo col tuo cuore. La migliore musica dance scelta

Su Radio Esercito, il protagonista sei tu. Noi siamo pronti ad ascoltare la tua voce con una nota vocale. Richiedi la tua canzone preferita. Fai una dedica all'amore della tua vita, ma anche ad un collega che compie gli anni, che ha ricevuto il grado o un riconoscimento. 366 57 56 028 e resta in contatto con Radio Esercito. La radio che marcia al tuo fianco.

affacciata al balcone. Per la strada c'è desolazione. Ti aspetto impaziente contando le ore, come un condannato che attende la morte. Punta alle 4 in stazione. Ci diamo un bacio, mi passi il borsone. Il tuo lucida labbra profuma di rose, mentre le tue spine

I successi del rock, i successi del rock e non solo, selezionati per te. Radio Esercito batte il passo a Tempo di Rock.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ehi, hey, amanti della musica, siete pronti per un viaggio sonoro? Avete bisogno di una ricarica extra?
2: Ok.
1: Le nostre playlist su Spotify sono la risposta. Troverete un mix esplosivo di generi, dal rock classico alle ultime hit, passando per l'elettronica, l'indie, il pop, e non perdetevi tutte le playlist dei nostri programmi. Aprite Spotify, cercate Radio Esercito e immergetevi in un mondo di note e ritmi. La musica unisce e noi siamo qui per marciare al vostro fianco, sempre.

0: Radio Esercito, Radio Esercito.
1: Sparsi sono un di acquario, mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca?
0: Ti fa ascoltare la migliore musica.

dal primo giorno che ha indossato l'uniforme, la cosa più importante che ha imparato sono i valori che ci contraddistinguono. Uno di questi è quello di aiutare, senza mai lasciare nessuno indietro. E quando per compiere il proprio dovere un soldato cade in servizio, abbiamo il dovere di aiutare la sua famiglia. Puoi farlo attraverso l'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell'Esercito. Dona ora a ONU OMCE. Aiutiamoli a sentirsi meno soli. Con solo un euro al mese assicuri un futuro ai figli dei caduti in servizio o in quiescenza. Visita il sito www.esercito.difesa.it.

Made in Italy, la più bella musica italiana scelta per voi da Radio Esercito. Tutti i mercoledì dalle 14 alle 15 e replica il venerdì dalle 14 alle 15. Made in Italy, solo su Radio Esercito.

Recharge, il sabato sera dalle 20 alle 22. Pura musica a 120 bpm, al passo col tuo cuore. La migliore musica dance scelta da Radio Esercito.

I successi del rock. I successi del rock. E non solo, selezionati per te. Radio Esercito, batte il passo a tempo di rock.

Su Radio Esercito, il protagonista sei tu. Noi siamo pronti ad ascoltare la tua voce con una nota vocale. Richiedi la tua canzone preferita. Fai una dedica all'amore della tua vita, ma anche ad un collega che compie gli anni, che ha ricevuto il grado o un riconoscimento. 366 57 56 028 e resta in contatto con Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.

Radio Esercito ti fa ascoltare la migliore musica.

지겨.

0: perderti neanche una storia. Dura solo 24 ore.
1: Dura solo 24 ore.
0: Post,
2: feed,
0: reel,
2: diretta.
0: Tutto questo per conoscere Radio Esercito.
1: Tutto questo per conoscere Radio Esercito.
2: La radio
0: che marcia al tuo fianco. Seguici su Instagram.

I successi del rock. I successi del rock. E non solo, selezionati per te. Radio Esercito, batte il passo, a tempo di rock.

0: Amanti della musica, siete pronti per un viaggio sonoro? Avete bisogno di una ricarica extra?
1: Ok.
0: Le nostre playlist su Spotify sono la risposta. Troverete un mix esplosivo di generi, dal rock classico alle ultime hit, passando per l'elettronica, l'indie, il pop, e non perdetevi tutte le playlist dei nostri programmi. Aprite Spotify, cercate Radio Esercito e immergetevi in un mondo di note e ritmi. La musica unisce e noi siamo qui per marciare al vostro fianco, sempre.
2: Radio Esercito. Shut up.

0: Cheketa.
1: I successi del rock, i successi del rock e non solo, selezionati per te. Radio Esercito batte il passo a tempo di rock.

0: Dal primo giorno che ha indossato l'uniforme, la cosa più importante che ha imparato sono i valori che ci contraddistinguono. Uno di questi è quello di aiutare, senza mai lasciare nessuno indietro. E quando per compiere il proprio dovere un soldato cade in servizio, abbiamo il dovere di aiutare la sua famiglia. Puoi farlo attraverso l'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell'Esercito. Dona ora a ONU OMCE. Aiutiamoli a sentirsi meno soli. Con solo un euro al mese assicuri un futuro ai figli dei caduti in servizio o in quiescenza. Visita il sito www.esercito.difesa.it.
1: L.

Radio Esercito. Radio Esercito. Si fa ascoltare la migliore.

0: Priorità, scelte, soluzioni. La visione del capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano sulle complesse sfide che la nostra Forza Armata si trova ad affrontare. Cambiamento culturale e spinta innovativa per adattarci rapidamente agli scenari presenti e trasformarci per quelli futuri.
1: La visione è un documento consultabile all'indirizzo www.esercito.difesa.it. Addestramento, tecnologia, valori, i pilastri del nostro futuro.

Made in Italy, la più bella musica italiana scelta per voi da Radio Esercito. Tutti i mercoledì dalle 14 alle 15 e replica il venerdì dalle 14 alle 15. Made in Italy, solo su Radio Esercito.

le parole più nere. In entrambe mentivo, ma suonavano vero. Questa storia è una serie, col finale a puntate, gli altri stanno a vedere.

I successi del rock, i successi del rock e non solo, selezionati per te. Radio Esercito batte il passo a tempo di rock.

I successi del rock, i successi del rock e non solo, selezionati per te. Radio Esercito batte il passo al tempo di rock.

0: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Radio Esercito.

0: Radio Esercito.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Esercito.
2: La radio
1: che marcia al tuo fianco.

0: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

I successi del rock, i successi del rock e non solo, selezionati per te. Radio Esercito, batte il passo, a tempo di rock.

0: l'esercito.
1: Dovrei saperlo, dovrei sapere già come si fa. È un controsenso toccare il fuoco anche se brucia. Questa notte non mi va di farlo, arrendermi a un'altra fobia. Darti più di quattro chance all'anno, se già la prima sanguino. Fuck.

0: Radio Esercito, Radio Esercito.
1: Ma tra tutti i futuri possibili il destino ha scelto quello in cui dividerci.
0: Ti fa ascoltare la migliore musica.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

I successi del rock, i successi del rock e non solo, selezionati per te. Radio Esercito batte il passo a Tempo di Rock.

Radio Esercito, Radio Esercito. Ascoltare la migliore musica.